da if it's a woman I am in one papa me dine wa me nti yasi eno nti mi di mi wuhina mi ba fodie ma wu mi se wo hini kesi se mi kai di ya wa ya ma mi noa papa me techre ma kua enti mi eni hu adani adani enti me chei se mi peja o nan kebe ya